Noli nosu, skorpa hoi joda digosu, toran likosu do aroma, lepto kedia critico. Che o postobilizomaste, me thaumasmo kitazomaste, alithia poso teliazume, sto valstopingi pico.